mai prima nella mia vita mi era accaduto. Ed ho paura di questo smisurato amore che ora io sento per te. Io ti desidero con un desiderio